come se quel mondo che il manovio riusci se lo ve. Nel tuo stretto incontro, c'è un young boomerom, fatta la frugam le herque. Young letta puro, il finlandese e il mogò, se scamambara, holla huvudet, oppo se.